0: siamo all'ultima scena. Il conto quasi presto, il richiesto, vediamo. Camo, fuori danaro, colline, Rodolfo e tu, Marcel.
1: Siamo lasciuto,
0: come?
1: Ho 30 soldi in tutto,
0: come?
1: Non ce n'è più.